ed ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera, si